cosa, o e sai, se abitai in o e sai, ci vuo, o e sai, dai giacco, o e sai, tu cosa, o e sai, se abitai